0: DJ time.
1: Dimmi nicchi da me butta. Butta butta butta. Hoccio nicchi da me butta.